0: Ozziamo, Varga!
1: Joyeux Noël!
2: La Cristina!
3: Buon Natale!
4: S Novim Godom!
0: Feliz Navidad!
5: Veselých Świąt!
6: Merry Christmas!
7: Merry Christmas from Like Radio!

0: Christmas Jammo, Varga!
1: Joyo Noel!
2: La Cristina!
3: Buon Natale!
4: S Novim Godom!
0: Feliz Navidad!
5: Veselih Sviat!
6: Merry Christmas!
7: Merry Christmas from Like Radio!